0: chiami o ahlami o tiri.
1: Nessun lupo ti potrà portare via.
0: Ma fi dib biqdar yoxdik minni la b'id.
2: Mediterranima, il titolo dell'ultimo lavoro di questo musico, compositore e produttore discografico italiano che si chiama Stefano Saletti, fondatore e leader di questa banda chiamata Iconia, Imagen Sagrada, che reúne alcuni dei principali musici della world music italiana. Un intento para buscar encontrar, reinterpretar el alma común de los pueblos del Mediterráneo. Aquí junto a Eleonora Bordonaro, Riccardo Tesi y Nando Citarella, en este disco de 2025. Un mar cultural y musical que pertenece a todos, el Mediterráneo. Un horizonte sonoro marcado por el ritmo del bouzouki, el oud, el sas, la guitarra battente.

tu un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste così gli addii, le gite in barca. Tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti. Oh, Peter, tu che a Kensington resti.

pensa, guardi tu. E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai, se la piangi, Peter.